griego, e a Vladimir Vysotsky, il russo, il cantautore russo Vladimir Vysotsky, rebetico gimnastas dell'anno 2002, firmato per Vinicio Capossela.